0: Barroca, Yabase, Osuto, Nakwa Clovu, Me Magista.
1: Nri abali, Bianudo, Mobo, Norobigi.
0: Magista, ni mekari obula buru opriche, ma mekwo